0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: ora del tuo weekend è Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruria Eco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriaecofestival.it.
2: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: E te lo voglio di.
1: Cosa?
0: E te lo voglio di.
1: Che cosa?
0: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'anticiclone in questa giornata di domenica interesserà tutta l'Italia centro-meridionale, anche Lazio vivrà una giornata soleggiata, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, con il caldo che però risulterà un po' intenso sull'entroterra, non afoso, non molto umido, però insomma il caldo durante le ore pomeridiane si farà sentire con massime anche fino a 33-34 gradi. Andrà meglio al mare grazie alle brezze, venti deboli, il Tirreno risulterà calmo o quasi. Anche per la giornata di lunedì, rinnovata stabilità e sole ovunque. I maggiori dettagli sull'app Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM. DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
10: Buongiorno, alle 7 in punto. Guarda, neanche gli svizzeri sono così precisi. Sono Davide, passiamo

0: Ho chiuso la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 7.55
1: su Radio Globo.
0: Buongiorno, buongiorno, ben alzati. Rientro oggi per tante persone, anche se c'è chi parte anche domani in vacanza. Come va là fuori? Lo so, dobbiamo abituarci all'idea che sta tornando la normalità, che però ad alcuni piace. Sentivo che questi giorni non vedo l'ora di tornare alla quotidianità, ma è ancora estate, quindi tra poco, anzi più tardi, torna a 40 gradi.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
2: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Welcome to the summer. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Amalfitana, Rovazia, Risa e Nino D'Angelo su Globo. Lo so, è un pezzo particolare, diciamo di quest'estate, ma che ti entra nella testa. Domenica 23, nuova settimana di rientro o di ferie. Che cosa cambia? Cosa ci accomuna? Il meteo, sentiamo che tempo fa.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'anticiclone in questa giornata di domenica interesserà tutta l'Italia centro-meridionale, anche Lazio vivrà una giornata soleggiata, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, con il caldo che però risulterà un po' intenso sull'entroterra, non afoso, non molto umido, però insomma il caldo durante le ore pomeridiane si farà sentire, con massime anche fino a 33-34 gradi. Andrà meglio al mare grazie alle brezze, venti deboli, il Tirreno risulterà calmo o quasi. Anche per la giornata di lunedì, rinnovata stabilità e sole ovunque. I maggiori dettagli sull'app Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.

0: Businessman. Nel frattempo si sono fatte le 7:57, questo vuol dire che tra poco torna un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
3: Sognerai qui da noi nei supermercati
2: Tem. Tem, ogni giorno il meglio.
4: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
12: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
13: Solo le migliori in FM.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
0: Buongiorno, sono le 8 in punto, io sono Davide. Ancora 3 ore insieme, buona domenica. C'è un'altra sequenza bomba, riparte adesso con Dracula, è il primo di Tiny Temp.

0: frequenza bomba.
1: Torna alle 8.55
0: su Radio Globo.
2: Abbiamo salutato un'altra sequenza bomba alle 8.18. Buongiorno, buona domenica a chi è in partenza o chi sta rientrando verso la propria casetta. Perché ragazzi, la cosa che manca di più quando si va in vacanza è la casa, ma neanche tanto la casa, il proprio bagno. Io ieri sera sono stato molto contento. E a proposito di ritorni, tra una settimana, il 31 agosto, torna anche Tutto Bloccato.
3: May I have your attention, please?
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ieri sera mi sono marchiato il vostro logo sul braccio. Tatuaggio di Radio Globo sul braccio.
5: Il matto del giorno.
6: Si è tatuato il logo della radio sul braccio, vedo.
4: È partito il matto e ho detto basta,
7: dove,
4: vado a fare.
7: Dove l'hai fatto di preciso nel braccio?
4: Sull'avambraccio, all'interno, sull'avambraccio. Ho mandato anche la foto.
6: Sì, è vero, è tutto documentato. Tra l'altro ha mandato anche il video della costruzione, cioè mentre viene realizzato.
4: Perché, se no, a vederlo potrebbe sembrare uno sticker messo lì, capito?
6: Sì.
4: Invece
6: sì.
4: No, c'è anche la prova.
6: No, tutto vero. Allora, ti dico una cosa, devi sapere che non sei il solo, perché ce ne sono altri 40-50 in giro, mezzi matti come te, che hanno deciso di fare questa cosa. L'avevamo lanciata io e Roberto Marchetti in onda, no? E quindi
7: è stata regalata.
6: Sì,
7: poi.
6: Sì, era stata offerta dalla radio. Lui invece se l'è pure pagato, capito? Vi rendete conto se l'ha anche pagato?
8: No, ha aderito a quell'offerta, quindi adesso devi cacciare i soldini. Oggi farai un pieno di meno.
4: Ah, ok, va bene, con questi prezzi poi va benissimo.
6: Dai. Senti, ma voglio capire, perché questo insomma fa una grande differenza. È il tuo primo tatuaggio o ne hai altri?
4: No, questo qua è il sesto tatuaggio, però è quello più.
7: Quello che sta sotto è molto bello. Quello che sta sotto la scritta Radio Globo è molto bello.
4: Quello è Joker. Quello è un Joker con un punto interrogativo. Sì, diciamo, rappresenta un po' la mia vita. Rappresenta.
9: Ma gli avete detto a questo che da domani Radio Globo cambia nome?
0: The Morning Show.
1: Torna il 31 agosto.
0: On Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
14: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 5.

0: 14. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio Ufficiale Radio Globo.
4: Buongiorno, agitare Coca-Cola e Tommaso Paradiso che ce la propone adesso questa mattina per colazione. Ripartiamo.

0: a questo brano di 3 anni fa circa su Globo. 4 anni fa, anzi, 2022. Che succede alle 11, ma non solo, durante tutto il mese di agosto vi stiamo facendo riascoltare i grandi tormentoni di quest'estate, devo dire pochi, o diciamo più distribuiti, ma non solo, anche quelli delle estati passate.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Da Uni Euro fino a domenica, solo con la tua Uni Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Uni Euro, batte forte, sempre.
7: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: the summer is here. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good.

0: Lobo. Wait for me, I'll be back.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Vezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
9: 8.58, 2 minuti alle 9. Questo per farvi capire che siamo in diretta. Non registrato, no fake. Sono Davide, adesso sequenza bomba su Radio Globo. Buongiorno.

0: anche sorprese, come per esempio portarvi ai migliori concerti.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Ristorante Benino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
0: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri

0: Marco Mengoni. Summer. Vi abbiamo presentato anche noi questo singolo quest'estate durante il Team Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma. Devo dire che, contro ogni aspettativa mia, invece è una delle canzoni più particolari e belle dell'estate, pensiero mio, eh. Adesso 9:37 su Radio Globo, bel buongiorno a chi ci ha raggiunto da poco, sentiamo anche come sarà il meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
3: Ci attende una giornata odierna all'insegna dell'anticiclone sulle nostre regioni italiane. Il Lazio vivrà una giornata di sole, cielo sereno poco nuvoloso, solo sui monti, sull'Appennino un po' di variabilità, ma basso rischio di precipitazioni. Altrove sole con caldo che si farà sentire, sarà un caldo meno afoso, più asciutto rispetto alle ultime giornate, ma insomma sempre massime prossime ai 33-34 gradi anche a Roma. Nuova settimana poi lunedì, ancora con tempo stabile, generale soleggiamento. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.

0: Play Hard su Radio Globo. Ti abbiamo un po' svegliato con questa, dai, se non ci siamo riusciti diciamo che ci possiamo riprovare, perché tra poco c'è un'altra sequenza bomba. Pochissimo, entro le 10 ripartiamo.
1: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Un Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro, batte forte, sempre.
7: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.

0: questa bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
1: Perché tra meno di un'ora un altro appuntamento con 40 gradi, con tutte le migliori hit, tormentoni estivi. E invece tra una settimana esatta tornano anche i programmi di Radio Globo. Il morning show è tutto bloccato.
2: Coperti.
0: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
0: Vai calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
3: Allora andiamo a introdurre due nuovi brani?
4: Due nuovi brani. Oggi abbiamo Gli Sfitti e Poveri.
3: Ma chi sono Gli Sfitti e Poveri? Adesso amici tuoi sicuramente.
4: Sono un trio da paura, ragazzi. Sono un trio da paura.
5: Immagino.
4: Con Sarà perché spacciamo?

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: AgriFamily!
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.

0: ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. Back to the music.
2: Buongiorno, adesso le 10:23 su Radio Globo. Ripartiamo perché c'è anche quella di Giselle, di Mash Me di Peel su Globo.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche

0: anniversario triste da ricordare, quello del terremoto di Amatrice. Sono passati ormai 10 anni e domani ci sarà, diciamo, tra oggi e domani, questa notte, il giorno esatto, il momento esatto che ricorre da questi 10 anni, e noi di Radio Globo faremo uscire proprio questa notte il podcast che racconta un po' quella che è la vita delle persone che hanno vissuto questa esperienza, come la stanno vivendo oggi, come ci si sta rialzando e tutto questo. Su tutte le piattaforme da questa notte, ma per tutte le info ci sarà anche sui nostri social, ovviamente il link, e poi lo trovate su radioglobo.it.
1: Terremoto, il terremoto!
2: Aiutateci!
3: Dal 24 agosto ascolta
4: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
11: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Uno dei tormentoni di quest'estate sicuramente quello dei Bauz, si chiama Magnetic su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: hide from me. I'll be back.
1: I giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. valentinoautomobili.it.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
5: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Ora su Radio Globo
11: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
0: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
11: Da questo momento
0: 40 gradi. Radio Globo.

Temperatura percepita 40 gradi. On Radio Globo.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto.

0: Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: L'estate su Radio Globo si chiama 40 gradi. On Radio Globo.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: 40 gradi.
1: 40 gradi.
0: Sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo.

0: Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big. Become Big.
11: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Ci sono, finisce 40 gradi ma torna più tardi e arrivo io, Roberto Greganti, dalle 12 all'incirca alle 16 sulla radio che suona.

0: Just BNC.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: C'era anche Nicki Minaj in questo sestetto di successi realizzato apposta appositamente per voi che ascoltate la radio, che sono solo le migliori. Di conseguenza sei hits una dietro l'altra, tre del presente, tre del passato recente. Beh, erano il minimo che poteste aspettarvi. Roberto Greganti con voi, che ora si è fatta 12.14, siamo solo all'inizio di questa parte di weekend, di questa parte di domenica 23 agosto. Ce la godiamo insieme con tutte le nostre hits e un sacco di rivelazioni sul futuro a breve termine che ascolterete qui su Radio Globo, e naturalmente proponendovi il meglio di quello che è appena successo.
2: May I have your attention, please?
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: No, la storia del whisky, no? Per così anestetizzare un po' i denti. L'avete mai? Io l'ho fatta, io l'ho fatta. Però c'era? dura pochissimo, l'effetto
4: ma
3: è.
4: Sì, perché ti concentri sul fatto che è forte.
3: Ma sì.
4: Ah, oppure quando stai male, che ti davano il latte con la vecchia Romagna, col cognac, che è una cosa.
3: A te davano il latte col cognac?
4: No, è capitato una o due volte, papà me l'ha messo un po' di coma, a me mi faceva schifo proprio.
5: Ora si spiegano tante cose, Giovanni.
3: È vero. No, questa cosa però di bere per il dolore dei denti, io l'ho fatta, sì, ripeto, sì, però faceva. È una cosa che dura veramente un secondo, quindi o continui a oltranza.
5: Sì, ma poi no, non lo devi bere, non lo devi mandare giù, devi fare gli sciacqui e sputare,
3: ma
5: se no, c'è il mal di denti.
3: Io mandavo giù.
5: Grazie, ti anestetizza il dolore se ti embriaghi, ovviamente. Io facevo i gargarismi invece con la vecchia Romagna,
3: sì,
5: o chi per lei. Sì, quando hai il mal di gola fa bene fare i gargarismi con l'alcol.
3: Ragazzi, è un po' come nei film western, sai, quando devono togliere il proiettile dal corpo,
5: ti fanno,
3: no?
5: Bene, grazie.
4: Pezzo di legno in mezzo,
3: esatto,
4: in bocca,
3: pezzo di legno
4: e ciucci un po' di alcol.
6: Scusa, non vi capitava voi quando vi faceva male il dente e dondolava che di fare il legaccio e poi attaccarlo alla maniglia,
3: sì,
6: della porta e aspettare qualcuno apriva la porta?
4: Sì, una volta l'ho fatto.
6: L'hai fatto?
4: Sì, l'ho fatto, però non è cascato.
3: No, aveva legato il dente sbagliato.
5: Non quello da là.
3: Sì, perché l'ho fatto allo specchio. Sai che allo specchio è tutto invertito.
1: Certo. The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte, sempre.
10: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
14: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è lì.
13: Per ricordare, cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
14: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi.

diventare un po' più stupidi tutti quanti, lo dice Aston Marigold, anzi lo diceva 10 anni fa, era l'estate del 2016, riascoltata su Globo, ma adesso torniamo al 2026, ci sono Saif e Bresh insieme, questa è nuova, Parlar d'amore. Che bello.

piacere, si parla di oceano, magari qualcuno di voi quest'estate c'è stato sull'oceano e si è goduto anche dei bagni un po' faticosi, come quando appunto ti tocca tuffarti in riva e appunto l'oceano ti porta via. Siete su Radio Globo, ce la stiamo godendo questa giornata, buona domenica con Roberto Greganti fino alle 16, ora Sienna Spyro, bellissima, Material Lover.

0: quando celebri le cose del passato, un po' di nostalgia ci vuole, ma non esageriamo, perché non è che si stava veramente meglio quando si stava peggio, anzi, pensateci bene. 12.38 è il momento di parlare di meteo con gli amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo.
3: Caldo e sole nel weekend che si chiuderà all'insegna del bel tempo, tempo assolato ovunque con ampi spazi soleggiati su tutti i settori, eccezione fatta per qualche disturbo ad inizio di settimana. Quindi questa giornata di domenica non vedrà novità. Come detto, tra lunedì e martedì un po' di variabilità soprattutto sulla media alta toscana e su zone del Lazio, ma con clima estivo senza eccessi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi tutti i giorni alle 1.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: E via, ci risiamo e ci risiamo anche con le nostre hits. Solo le migliori su Globo. Merck & Cremont in arrivo con Brancale e i Colors. Partenope.

0: durante il nostro spazio domenicale. Ci stiamo godendo una bella giornata, ce la stiamo godendo nel modo migliore. Questo non è l'ultimo weekend del mese, vero? Ce ne sarà un altro? 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, quindi ce ne sarà ancora uno. Di conseguenza possiamo godercelo senza troppi patemi d'animo. L'importante è che stiate qua sulla radio che suona solo le migliori.
1: Wait for me. I'll be back.
2: M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39 centesimi.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati
2: Dem. Ogni giorno il meglio.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
11: Radio ufficiale Radio Globo.
12: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: In FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
0: Sento profumo di ottimi piatti di cibo e prelibatezze, significa che vi state preparando il pranzo della domenica, quindi bello interessante. Si parte

0: Ciao, Dua Lipa con No Lie.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, summertime ancora, perché pensavate che fosse finita l'estate? No, assolutamente. Forse avete notato che stanno tornando in onda alcune voci di Radio Globo che sono mancate per le loro vacanze. Io sono rientrato ieri, ve l'ho già detto. E un po' mi piange ancora il cuore, visto che ho lasciato Grecia, Sicilia e Abruzzo. E in queste mie sortite vacanziere mi sono divertito parecchio e soprattutto riposato. Mi auguro vi stiate divertendo anche voi, sempre che siate ancora in vacanza. Se non ci siete e avete già finito, beh, non preoccupatevi, perché sì, Radio Globo vi regala una gran bella stagione, la stiamo preparando apposta per voi. Wait for me.

0: di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare Negli Anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti

0: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
6: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
7: Aptodis, averla ti conviene!
8: Aptodis, averla ti conviene!
7: Aptodis, averla ti conviene!
8: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
10: Todis, buongiorno, buongiorno convenienza!

0: summer is here.
1: Radio Club.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: che bello stare insieme in questa domenica, ce la godiamo e da uno sguardo, ovviamente lo faccio spesso e ve lo comunico pure, a radioglobo.it, il nostro portale di riferimento, e noto che ci sono delle belle notizie per quanto riguarda i vostri cantanti e i vostri artisti di riferimento, per esempio su Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari e il loro nuovo singolo, sul concerto di Joe in questo periodo in quel di Roma. Ci sono cose interessanti che riguardano anche l'apertura delle scuole, la riapertura delle scuole a Roma e nel Lazio. Beh, secondo me non dovete far altro che andarci su radioglobo.it, perché c'è sicuramente quello che fa per voi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Ma sì, anche i The Bausa sono i protagonisti dell'estate con la loro ausettina molto accattivante che ha fatto ballare e farà ballare ancora un sacco di gente. Noi ci teniamo a questo, a farlo.

0: Republic con Stop and Stare su Globo. Dal passato, ma dal presente arrivano MGK e Wiz Khalifa. Eh sì, che se la ride. Girl Next Door.
1: Sounds good. Real good.

Con i Medusa, Don't Wanna Go Home Tonight, tra le hit dell'estate 2016, 2026, riascoltata qui su Globo. Rimaniamo naturalmente al centro della musica e ci godiamo un'altra di quelle hit che ci fanno sognare, visto che la sua interprete è veramente talentuosissima. Olivia Dean, Baby Steps.

XCX con Lizzo, riascoltata da un'estate di tanti anni fa, 2019, riascoltata tra le hit dell'estate del weekend. Qui su Globo, noi che suoniamo solo le migliori, ne abbiamo altre, tante altre. In arrivo anche un'altra fantastica sequenza bomba, non dimenticatelo! Wait for me.

0: di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito in tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
5: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
6: AgriFamily.
7: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Già che c'è anche la Globo TV da non perdere al 91 del digitale terrestre. Sintonizzatevi subito, fatelo, godetevi anche Radio Globo in TV. Ora

0: Cois.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: C'era ruggine all'inizio della nostra parte pomeridiana della domenica. In questa sequenza bomba anche Madonna con Sabrina Carpenter, Alessio e John Newman, Samurai J e Vito Salamanca, Swedish House Mafia e The Weeknd, e Tame Impala e Gini in apertura con Dracula. Beh, d'altronde ci sono un sacco di belle canzoni nel corso della nostra programmazione, specialmente in questa parte di inizio di pomeriggio che vi proietta automaticamente al resto della giornata, al resto di una domenica bella soleggiata, bella bollente come al solito e bella rinfrescante con tutte le nostre hits. Siete su Globo, amici.
2: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
3: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
5: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etrurieco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
6: Terremoto! Il terremoto!
7: Dal 24 agosto ascolta
8: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
7: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
9: Io ho sentito una grossa esplosione.
10: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
11: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
7: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
8: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
12: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente più bella.
0: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

dovremmo dare uno sguardo al cielo in questi giorni, visto che dovrebbe esserci una luna bella piena, non è possibile? Ecco sì, allora Moonlight di Darin appena ascoltata è una canzone ideale per questo scopo. Ora Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: con Saturday Night. La canzone dedicata al sabato sera dell'estate ci mancava. Allora l'abbiamo sentita con molto piacere. Prima mi devo correggere. Prima ho detto che c'era la luna bella piena, invece quella che sorgerà alle 17:33 sull'Italia è in fase di gibbosa crescente, quindi illuminazione del disco lunare intorno all'80%, ma comunque ce la possiamo godere la luna, naturalmente, visto anche il proliferare delle condizioni meteorologiche positive, un cielo alquanto sereno anche nel corso delle prossime ore. Ci possiamo godere anche il meglio della musica di Radio Globo, eh?
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: è normale.
1: Ci sono 40 gradi on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: A quanto pare Bruno Mars ha maturato la decisione di aumentare il numero dei suoi spettacoli e chissà che non torni anche in Italia, io lo spero visto che me lo sono perso. Risentiamo su Globo On My Soul.

suo gusto, al suo gusto, nel senso ha il suo sapore, non preferito. Diciamo che bisognerebbe per capire il, vabbè, non vorrei buttarmi in un territorio minato, quindi mi limito a dire che ognuno ha il suo sapore. Craig David con What's Your Flavor, riascoltata su Globo, ma c'è anche il 2026 protagonista, quest'estate non finirà mai. Chi

0: Era l'ultima della nostra terza ora insieme. Siete su Radio Globo, ogni tanto bisogna ricordarlo. Ovunque siate, ovunque vi stiate godendo l'estate, anche a casina, spapparanzati sul vostro divano, magari affaccendati in faccende post vacanze, si fanno appunto lavatrici, si riordina casa e ci si rimette in carreggiata per ripartire con la settimana lavorativa, ahimè e ai noi. Beh, in qualsiasi caso state con Radio Globo, qua si sta alla stragrandissima.
1: Wait for me. I'll

0: Gucci di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Altre 6 hits in arrivo nel pomeriggio di Radio Globo in questa bella domenica 23 agosto che stiamo passando insieme.

0: Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
2: Che ora si è fatta? Beh, le 15.13. Di conseguenza, che facciamo? Entriamo nell'ultima ora insieme. Dopo la sequenza bomba, tante altre hits per accompagnarvi in questa domenica d'estate, 23 agosto, con me Roberto Greganti. Poi arriva 40 gradi, cioè l'agglomerato di successi dell'estate passate e presenti che vi fanno stare bene e aumentano la temperatura del vostro cuore, come se non ce ne fosse già. Fosse abbastanza caldo. Va bene, comunque, poi di buono c'è che arriva anche Marco Valerio Camillacci e procede con la nostra diretta della domenica pomeriggio. Intanto però vi esorto a stare con noi e ad accorgervi di tutto il buono che c'è su Radio Globo. Ve lo facciamo sentire, ve lo facciamo apprezzare, ma certo!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up! Wow!
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
8: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti

promesse dell'estate 2023, eh? Sì, è Gaia, riconoscibilissima, uno stile inconfondibile. Riascoltata a Tokyo, qui su Globo, e adesso stile inconfondibile anche per Bob Sinclair e Keisa. Questa è

sicuramente una delle più forti dell'estate 2026. È anche una canzone bella, melodica e ben supportata da un grande Fabri Fibra. Lei è Emma e la canzone si intitola Antidroga, riascoltata qui su Globo poco prima di un reminder interessante. Si ballava nel 2025 tantissimo. Purple Disco Machine.

0: puntata qui nel pomeriggio della domenica su Radio Globo. Una delle cose più ricorrenti quando torni dalle vacanze è immedesimarsi nelle persone che in vacanza ci stanno ancora, quelli che scrivono alla Globo WhatsApp e dicono abbiamo le chiappe al mare e ce la stiamo godendo. Amici, sappiate che avete tutta la mia invidia in questo momento. Io sono tornato da poche ore, però il bello è che essere qui a Radio Globo mi dà la possibilità di accompagnarvi verso qualsiasi cosa stiate facendo, verso qualsiasi destinazione siate diretti, magari anche in partenza per le vacanze, perché c'è qualcuno che deve ancora partire, eh?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Sì, fare da colonna sonora chi sta per partire per le vacanze è sicuramente una bella motivazione per uno speaker che invece è appena tornato dalle vacanze. Sono

Riascoltare una canzone del passato di Jennifer Lopez è un po' come rivederla 20 anni fa, che poi è uguale adesso, si riporta molto bene i suoi anni. Ammazza. Jennifer Lopez, do it well, poco prima di una canzone nuova di Zecca, Saif e Bresh, Parlar d'amore.

parte di programmazione di oggi insieme con me, Roberto Greganti, qui su Radio Globo, con la canzone che ha rivelato al mondo il talento di Lady Gaga. Era Just Dance, riascoltata in chiusura appunto del nostro spazio insieme. Vi lascio con 40 gradi perché adesso la temperatura sale inesorabilmente con tutte le hits dell'estate 2026 e delle estati passate qui su Globo, e poi tra un'ora arriva anche Marco Valerio Camilacci. Ciao da Roberto Greganti, l'appuntamento è per il prossimo weekend. Wait for me, I'll be

0: Cesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Ora su Radio Globo,
13: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
10: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
13: Da questo momento.
10: 40 gradi. Radio Globo.

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
0: Coperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
0: erano molto basse.
2: Vai calla.
0: Eppure ce l'abbiamo fatta.
3: Fatta peghe peghe, ma no amore. No amore. No, fatto così tanto come fatto pavore.
4: Ah,
3: proprio come si è fatto pavore, sì.
4: Fa pure i pavori. Questo Cristian asciuga femmine,
5: oh, no, ha pagato,
4: al centro filippino. Vabbè, sì. Ti sei divertito. Noi eravamo in pensiero perché ti avevamo sentito al quarto Negroni, stavi un po' pezzi, Chris.
3: Sì, ma io proprio, vuole chiedere anche scusa ai ascoltatori perché io esagerare, ma io proprio un cacciato,
4: veramente
3: deluso, ferita profonda, io proprio non pida più, perse proprio fiducia.
5: Perfetto,
3: ride pretella qua,
5: hai ragione, bravo Chris.
4: Anzi, io sappi che se ti serve Chris ti difendo,
5: bravo,
4: ti difendo gratuitamente contro il condominio che ti fa fare questo lavoro che non ti compete, povero Chris. No,
3: tutto vicino, rivoltato poi e da poi sta valigia, tutte uova fatte da
4: miglior Chris,
3: un lavoretto di scuola portata, tutte uova colorate, deve portare, fatto lavoretto in scuola, fatto uova, tutte occhi, bocca, capelli attaccati con la bina per... divertente, carino.
5: Cioè, bravo Chris, bravissimo.
3: Quanto c'è da fare? Io casa mari con macchina, io guidare.
4: Hai preso la patente,
5: Chris.
4: Dai!
5: Bravissimo!
4: Bravo Chris. Oh, questa è una bella notizia. Sì. Che ti frega di Tala? Dai,
3: così
4: è andata.
3: Per me può caricare tutte quelle che vuole. Dai.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
7: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: 40 gradi.
12: 40 gradi.
11: Sulla radio che suona solo le migliori.
12: Radio Globo.

0: I'm a fireball.
1: 40 gradi.
2: Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Caldo e sole nel weekend che si chiuderà all'insegna del bel tempo. Tempo assolato ovunque con ampi spazi soleggiati su tutti i settori, eccezione fatta per qualche disturbo ad inizio di settimana. Quindi questa giornata di domenica non vedrà novità. Come detto, tra lunedì e martedì un po' di variabilità, soprattutto sulla media alta toscana e su zone del Lazio, ma con clima estivo senza eccessi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Radio Globo.
5: Terremoto, il terremoto! Corri!
6: Aiutateci!
2: Dal 24 agosto ascolta
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Stai ascoltando 40 gradi. Radio Globo.

0: 180 gradi
1: torna alle 21
0: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, Become Big.
13: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
0: In FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
16: Un minuto preciso ci separa dalle 17 di questa domenica 23 agosto 2026. Cominciano le nostre 4 ore insieme, eh? Io

0: the Lights che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Alex Newell, diventata famosissima soprattutto negli Stati Uniti, tanto come cantante, sì, soprattutto grazie a questo pezzo, ma anche come attrice, perché ha preso parte a una serie cult, cioè Glee, che se non l'avete vista, sostanzialmente parla di questo, di questa scuola al cui interno c'è questo Glee Club, un gruppo musicale che all'inizio non attira tantissimo, inventato da questo professore, poi piano piano cominciano ad arrivare dei ragazzi di talento, tutti un po' outsider, un po' sfigati come vengono chiamati all'interno della serie, cominciano a fare numeri, cantare, ballare, fare cover eccetera, e la colonna sonora di quella serie è stata un grandissimo successo perché erano tutte cover, fondamentalmente ha venduto tipo una roba come 36 milioni di copie e rotti. Io non l'ho mai vista, però me l'hanno parlato tutti come una serie cult assolutamente da vedere. Se voi l'avete vista, fatemelo sapere cosa ne pensate.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruriaco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
4: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 €. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Agri Family! Agriturismo per le 70 grammi per 6 a soli 3,79 €. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Agri Family!

0: servizi, anche le postazioni barbecue.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Polistrumentista, praticamente i concerti se li fa da solo lui.

Meg. Poi quella del 2026, tocca aspettare fino al 16 settembre, anzi fino al 17, perché le votazioni sono aperte fino alle 23.59 del 16 settembre, al momento al terzo posto. Chissà se questa canzone e quella che ha pubblicato anche sempre quest'anno con Jennifer Lopez, Everything's Fine, lo possano portare o sempre al terzo posto, comunque farlo salire, o magari

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Pare abbia messo la testa a posto, l'ha detto anche in un'intervista con gli amici, lo diciamo spesso, ci siamo divertiti finché abbiamo potuto, ma mettere su famiglia è nell'ordine delle cose. È Tommaso

nato nel 2009, si chiamano San Cisco, scritto San Cisco come quello di Max Pezzali, che poi se avete visto la serie sugli 883 avete imparato a conoscerlo, vestito egregiamente da Davide Calgaro, il comico. Adesso Bebe Rex e David Guetta, c'è Sad Girl.

0: tanti auguri a la signorina Ciccone, oramai tanto signorina non è più, ma dentro lo è sicuramente, ancora l'energia di una ragazzina quest'estate, no? Ha pubblicato il pezzo con Sabrina Carpenter, si portano 40 anni tra di loro, perché Sabrina Carpenter ne ha 27-28, 40 anni proprio precisi precisi, ma l'energia più o meno è la stessa, forse Madonna neanche un pizzichetto in più, eh?
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21.
2: Un'ora con i tormentoni estivi. Dal 2000 a oggi.
3: The hottest hits.
1: From every summer. Hai caldo.
2: È normale.
1: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Solo le migliori. In FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 17.57, anzi 17.58 appena scoccate di questa domenica 23 agosto 2026. Buona domenica a tutti da

0: 3. Era 3D che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Jungkook, che insomma il servizio militare l'ha finito, può tornare liberamente alla sua carriera da artista. Peraltro ha fatto la reunion, no, con i BTS, che non è che si fossero sciolti, solo che avevano scelto di non pubblicare più pezzi con il gruppo e dedicarsi ognuno alla propria carriera da solista. Jimin, Jin, Jungkook e compagnia bella. Adesso sono invece tornati e chissà, magari faranno anche qualche live in giro per il mondo, sicuramente.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ci chiediamo sempre, ma quando le prende, dove le porta? Nei campi da calcio sudamericani.
3: Ha suonato lì la sua data. È vero, ma dove le porta? Se questa cosa non gli abbiamo mai chiesta.
4: Dove le metti?
3: Dove le metti? Bisogna chiamarlo, bisogna chiamarlo per chiedergli dove le mette, ragazzi.
4: Perché indagare?
3: Oh, scusa, le toglie da casa sua e poi...
2: Cioè, da casa sua, cioè no, da casa di chi lo chiama.
3: Da casa di chi lo chiama, no? Le toglie da quella casa e poi, cioè, effettivamente, non me la sono mai fatta.
5: Una riserva per api, che ne so. Cioè,
3: beh, magari non lo so io.
2: Avrà delle arnie.
3: Ma non è che, cioè, tipo...
5: Beh, sì.
3: Quando, che ne so, sai, ti devi sbarazzare del divano all'isola ecologica. Non è che c'è l'isola ecologica delle api.
4: Beh, ma poi diciamo che fa interventi prettamente per le vespe. Sai, adesso queste orientali, no? Che sì, sono gigantesche.
2: Beh, li stermina.
4: Io credo che li stermini. Li stermina.
5: No, credo chi? Lunerti?
2: Beh, le vespe sì.
5: Sì, le vespe sì. Proprio,
3: comunque su Globo TV stanno andando le immagini di questa partita di calcio che è stata interrotta
4: in Brasile, sì.
3: Sì, in Brasile, perché insomma uno sciame di vespe, appunto, i giocatori poverini come si sono dovuti rifugiare a terra, rifugiati a terra cercando, ecco, di sfuggire. Ma sono stati punti, tanti sono stati punti.
4: Eh beh, uno sciame è ricco, ce l'ha detto Lunetti.
3: Però sono punti che te fanno vincere il campionato, capisci? Che te
2: no, mi sa di no.
3: Ragazzi, dobbiamo fare punti. Achille.
6: Ma quello gli leva da una casa le api e le mette a un'altra, così c'è un altro lavoro. Cioè, in realtà l'alveare è uno solo, e quello lo sposta da appartamento a appartamento, così lo richiamano e lavora.
3: È bella questa,
2: è sempre lo stesso.
4: Sì.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: M Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni, nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
8: Sognerai qui da noi, nei supermercati
7: Dem. Ogni giorno il meglio.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
14: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
13: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
14: Così parcheggi sotto casa?
13: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
14: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
13: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
14: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Si è fatto un bel ferragosto in quel di Riccione, suonando Ugel. Questa è Moving to the Sun adesso.

0: Radio Globo.
1: To keep you close to me, but life got in between.

è un po' sparito poi dai riflettori, ma nel 2014, insomma in quel periodo là, era in cima a tutte le classifiche questo pezzo di James Bay. Era Hold Back the River su Radio Globo.

K-pop, in questo caso collaborando con Lisa delle Blackpink, Rani Maroon 5, Priceless, dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Si torna quest'estate con l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry.

0: sempre stato un artista molto molto introspettivo, ma in questo caso penso abbia raggiunto l'apice. L'ultima di Somber era My Body's Ready su Radio Globo. E poi parliamo di un ragazzo di 20-21 anni, quindi troppo troppo ancora da dare a livello di profondità dei testi, ma in questo caso si è messo letteralmente a nudo raccontando anche proprio uno dei problemi principali che lo affligge. Ne ha parlato anche in qualche intervista, le critiche per il suo fisico, perché comunque è un ragazzo molto magro, beato lui, però a parte gli scherzi, ovviamente tanta gente, no, vedendo la pop star dice ma che fisico è, tutto smunto eccetera, e lui giustamente ha risposto a tutti gli haters dicendo di non parlare di cose che non si conoscono, e l'ha espressa questo disagio soprattutto in questa canzone, in cui si parla appunto dei problemi legati all'aspetto fisico, la percezione che gli altri hanno di te, insomma una robetta non da poco per un ragazzino del 2005. Poi
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tempo decisamente stabile sulle regioni del centro, con qualche disturbo soltanto nella prima parte della settimana tra lunedì e martedì, ma confinato alle zone della medio-alta Toscana. Quindi giornate ancora prevalentemente stabili e soleggiate, con clima estivo ma senza temperature eccessive. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.

0: Melody dal 2023 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: FM Supermercati. Dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
1: Sognerai qui da noi nei supermercati
0: Dem. Ogni giorno il meglio.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale. Radio Globo.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni sede.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
11: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV. Dai, che a domenica sono le 18.

0: un prurito.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo. Summer.
0: Che quelle sono le punture, quelle tremende, ragazzi, perché fino al braccio ci posso arrivare, ma il tallone, il piede. No, ragazzi, io in questo momento sono, perché voi non potete vederlo, ringraziando Dio, ma sono su una gamba sola, perché non riesco a grattarmi con la scarpa, quindi sono su una gamba sola, spero di non cadere. Comunque 19.14 di questa domenica 23 agosto 2026, mi finisco di grattare il tallone. No, a parte gli scherzi, sono veramente tremende. Ecco, questa è una roba che d'estate, beh, sembra un cliché, un luogo comune, una roba così, però è vero, cioè le zanzare proprio non si reggono proprio. E ci sono anche d'inverno poi, quindi oramai sono diventate una maledizione.
2: Wait for me, I'll

0: di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up! Yeah.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Aptodis, averla ti conviene!
10: Aptodis, averla ti conviene!
9: Aptodis, averla ti conviene!
10: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: AgriFamily!
14: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
15: Combo fatale tutta latina, Karol G e Manu Chao alle 19:18 e viaccando pure il mondo adesso su Radio Globo.

una giovane Amy Winehouse, però ovviamente andiamoci piano con i paragoni, è una ragazza veramente veramente giovane, ancora tanto da dare. Era Jacotin con la sua Stop Calling. Su Radio Globo tornano anche Saif e Bresh, Parlar d'amore. Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Erano Saif e Bresh su Radio Globo. Dal primo album in studio di Saif, l'album Santissimo, uscito dopo il Festival di Sanremo, che il festival è stato ovviamente, no, lo sappiamo, a febbraio, l'album è uscito a maggio e sta andando molto molto molto bene. Questo forse è il pezzo più cantautorale, ecco, mettiamola così, un po' più allegrone, no? Solo una chitarra, batteria così tranquillona e molto molto romantica soprattutto, ecco, mettiamola così, rispetto ad altri pezzi contenuti nell'album, perché le collaborazioni, insomma, non lasciano pensare a pezzi cantautorali, perché ci sono i feat con Geolieki, Diughi, Nerissima Serpe, Arti 5, Gue Pequeño, quindi insomma, quello con Bresh è il pezzo un po' più soft.
2: L'estate di Radio Club.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

4 Brit Awards, che per farvi capire, i Grammy, per i Grammy, cioè ci sono gli Stati Uniti, per i Brit Awards c'è il Regno Unito. Lei viene da là e non è solo una grande cantante, è anche una grande cantautrice. Emily Sandé ha collaborato con un sacco di artiste. Invece Olivia Rodrigo canta e basta.

Now, You Got Me Feeling, dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Adesso cambiamo un po' sound. Eh sì, un po' più brasileiro con Gaia e Bossa Nostra.

Più colorata, più figa, più energica. Semplicemente più bella. Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: 19.54, quasi 19.55. Siamo arrivati alla fine di un'altra ora passata insieme in questa domenica 23 agosto 2026. Attenzione, perché tra poco arriva l'ultima ora con me e poi l'ultima sequenza bomba di oggi. Dopodiché 40 gradi, ma di quello ne parliamo dopo con calma.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. 3 minuti alle 20, inizia l'ultima ora da passare insieme in questa domenica 23 agosto 2026. Ovviamente ancora buona domenica a tutti da Radio Globo e da Marco Valerio Camillaccio. Attenzione, arriva

0: chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 6.55
1: su Radio Globo.
0: Eh sì, sarà nelle mani di Tommaso Di Vito che tornerà ad alzarvi, a tirarvi giù dal letto, perché oggi c'è stato Davide Mannone dalle 7 alle 11, domani tornerà Tommaso Di Vito a tenervi compagnia. Comunque 20 e 15 appena scoccate di questa domenica 23 agosto 2026, non stiamo a pensare a domani, pensiamo ancora ad oggi, ci restano una quarantina di minuti da passare insieme, dopodiché su Radio Globo arriverà a 40 gradi la compilation di un'ora con i migliori tormentoni estivi dal 2000 ad oggi dalle spiagge di tutto il mondo, quindi mi raccomando non perdetevela.
2: Coperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E calla.
2: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
4: Per una scommessa, sì, per la radio, non è che vado in giro sono nudo. Però ho girato nudo per la spiaggia di Playa del Boss.
5: No.
4: Sì, vabbè, era per.
5: Era spiaggia libera, c'era.
6: No.
4: Sono tutti ristoranti, stabilimenti. Però.
5: E cioè, correvi nudo?
4: Sì, cioè, più che altro camminavo, dovevi camminare così.
5: Oh mio Dio.
4: Me coprivo come. Con un senso di vergogna totale. No, ma mi è andata bene perché serviva per i punti per sta sfida finale che facevamo.
6: Ovviamente hai usato entrambe le mani perché una non bastava.
4: No, pure la testa, cioè. Mi sono chiuso a StarTAC.
5: Esagerato.
4: E quindi che no, però è arrivata la guardia Tivel, è arrivata incazzata nera come
5: sì.
4: Cercavano questo che camminava perché subito hanno segnalato.
6: Ah, cioè
4: cercano.
6: Beh, perché poi è pieno di bambini anche, sai.
5: Vabbè, però lì c'ha senso, perché scusa, se cammini nudo proprio così in tranquillità sulla spiaggia davanti ai vari lidi dove ci sono appunto bambini, famiglie, ma anche semplicemente persone adulte che non vogliono vedere una turista, è giusto. No,
4: ma infatti lì l'abbiamo sfangata a sta maniera, cioè mi sono messo disteso e al tempo Lucifora si è messa a fare pole dance.
5: Ma vai. Anche provando a immaginare, ma poi ho capito

0: Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Uno dei tormentoni per eccellenza di questo

non c'è niente da fare. Ogni volta che sento questo pezzo, sempre la pelle d'oca mi viene. Era Diamonds, Rihanna, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso Martin Garrix e Sheeran, da quest'anno con Repeat It.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: YLM è il titolo di questo pezzo di Rosalia, che ovviamente vuol dire I Like You Love Me, dal 2023 appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Cambiamo un po' sound, c'è l'ultimo pezzo di Jovanotti insieme a Gabri Ponte, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Saluto gli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tempo decisamente stabile sulle regioni del centro, con qualche disturbo soltanto nella prima parte della settimana tra lunedì e martedì, ma confinato alle zone della medio-alta Toscana. Quindi giornate ancora prevalentemente stabili e soleggiate, con clima estivo ma senza temperature eccessive. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11, alle 16 e alle 21. Un'ora con i tormentoni estivi. Dal 2000 a oggi. The hottest hits from every summer. Hai caldo? È normale. Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Back to the music. 20:38, back to the music, ancora un quarto d'ora / 20 minuti da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci, su Radio Globo c'è Giselle di Mon.

insieme a Joe Jonas e i suoi DNC sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Mamma mia, che pezzo! Perché comunque fonde un po', capito, chitarre elettriche, batteria e ovviamente poi alla musica elettronica di Kygo. 20:51

Riccardo, ovviamente. Da Marco Valerio Camillaci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ci risentiamo sabato prossimo, perché questa settimana sarò in feria, ci risentiremo il prossimo sabato, quindi il prossimo weekend, sabato dalle 19 alle 23. E niente ragazzi, buona domenica a tutti, adesso vi lascio in buonissime mani perché sta arrivando 40 gradi su Radio Globo, un'ora con i migliori tormentoni estivi dal 2000 ad oggi, mi raccomando non perdetevela perché sto guardando la playlist e merita parecchio, fossi in voi resterei con l'orecchio bello appizzato. Che dire ragazzi, ancora buona domenica a tutti, se siete in giro divertitevi, ciao!

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big. Become Big.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Ora su Radio Globo.
13: I tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
10: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
13: Da questo momento.
10: 40 gradi. Radio Globo.

0: su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.

0: Marco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Agri Family!
2: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Stai ascoltando 40 gradi, Radio Global.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Il terremoto! Aiutateci!
1: Dal 24 agosto ascolta
0: In 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
0: 40 gradi
1: su Radio Globo.

0: domani.
1: Torna domani alle 11.
2: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 21 al 24 agosto la grande musica torna a Cerveteri. Al Parco della Legnara arriva il 20° Etruriaco Festival, dedicato a Francesco Guccini. Sul palco Daniele Silvestri, Frankie High Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Aptodis, averla ti conviene.
11: Aptodis, averla ti conviene.
10: Aptodis, averla ti conviene.
11: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
12: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: acustici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tempo decisamente stabile sulle regioni del centro, con qualche disturbo soltanto nella prima parte della settimana tra lunedì e martedì, ma confinato alle zone della medio-alta Toscana. Quindi giornate ancora prevalentemente stabili e soleggiate, con clima estivo ma senza temperature eccessive. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Puccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: be back.
1: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
2: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Energy, i Patagarri con ospite Max Gazzè, i musici di Francesco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriecofestival.it.
1: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Dem Supermercati. Dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Pasta Garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39 centesimi.
2: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
1: Dem. Ogni giorno il meglio.

0: Marco Guccini e tanti altri. A ingresso gratuito. Programma completo su www.etruriacofestival.it.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città.
4: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: The summer is here. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Ti chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come

roba e migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.